0: Mix Radio.
1: Wow, ho più sentito nostalgia, va? A che vuole? Completo, mami. Candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho